0: 1, 2, 3, 3,
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us,
1: Money.

0: tolgo le cuffie, tolgo le cuffie. One, two, three.
1: One time.

ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua vita.

accende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni. Sei così irresistibile.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: Amo gli italiani, così caldi, così emozionanti. Adoro gli stranieri, sempre un po' speciali. Io sto 24 ore su 24, musica italiana e straniera, a senso alternato, con divieto di sosta.
1: Radio Sole Luna.

0: e non è venuto col trattore?
1: No, mi prendevo a paura.
0: Madonna, Pasquina, com'è che quando stai, che tu vieni qua non ti agiri mai a farti vedere in bacia come sei?
1: No, ti voglio fare una sorpresa.
0: E giriti un po' appena appena.
1: Uffa, allora non capisci, ti voglio fare una sorpresa.

0: Amore,
1: chi è che vuoi?
0: Mi dici una parola fuocosa?
1: Pipi gas.
0: Ma... Amore,
1: chi è che vuoi?
0: Mi sento tutta andrizzuata.
1: Chi?
0: Chi è?
1: No, quella è la Giglio.
0: No. Ah, gioia
1: del Colle.
0: Per me l'amore è suspense.
1: E per me è su un za. Io ti voglio bene a te.

0: Ecco, mo mi aggiro.
1: Sì.
0: E non vedo l'ora che mi aggiro,
1: vedi? Aggirati, che sono ansiosa.
0: Odò, ecco, io mi aggiro veramente.
1: Sì,
0: Pasquina, mo mi aggiro.
1: Sì, amore.

0: Ci è. Ci dobbiamo sposare.
1: E va bene, facciamo la pace.
0: Sì, nella chiesa.
1: E San Nicola.
0: Sì. Mi devi portare al viaggio di nozze.
1: Sì, andiamo a pesca, fresca,
0: a tutte le vanne. Voglio conoscere l'altra Italia.
1: Sì, dobbiamo andare la slitta per il viaggio.
0: E tu, soli.
1: Muove a noi.
0: Vengo all'albergo.
1: Torni all'albergo di nozze.
2: State ascoltando Radio Sol.

Io non lo so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

fuego. Ay Dios. Y ahora sí te traigo.

0: Radio Sole Luna.
1: La musica che dà voce alle mie emozioni.
2: Radio Sole Luna.
0: Emozioni e musica.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

tu mi hai detto sì, io ti ho detto ripasserò, ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: Thank you very much, ladies and gentlemen. What do you think about singing all together? Capisci? Let's sing all together now. Okay. You all know this song. Imagine we spread our wings and let's fly.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

Vi racconto la storia della mula che non trova mai il suo veterinario nel suo ambulatorio, nella sua ambulatorio. Insomma, questo non capisce che la mula ha bisogno di cura perché a volte è malata e insomma, come devo fare? Qualche cosa bisogna trovare per far vivere a questa mula. Oh, lo chiamo sempre umido che non ci vai da me, e però non mi risponde. Busse esaurito questo bene, questo va sempre a giocare al biliardo. Eppure la sera tiene un vizio dove canta. Ma si può sapere, non mi è che devo curare le del

Grazie di cuore! Fantastico! Nella mia città, tutto questo, fantastico!

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi. Ascolta.

ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us. Stay with us.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

Ecco, a Bari, per esempio, se uno apre la finestra, è una bella giornata, la prima cosa che dice, per farmi capire che è un italiano, la prima cosa che dice, ma che cazzo di giornata? Vedi, non è una parola, quando la giornata è bella. Se invece la giornata è brutta, non si dice, uno apre la finestra, se la giornata è brutta, non dice più che cazzo di giornata, che dice che giornata di cazzo. Non è una parola, la parola a cazzo, cioè, oddio, dipende dove lo metti, diciamo. Non... Cioè, se lo metti davanti è positivo, se lo metti da dietro, diciamo, è negativo, diciamo, in un certo senso. Vabbè, comunque, siccome siamo italiani, ognuno, se vuole, se lo mettesse, diciamo, dove vuole, ecco perché. Questo...

0: Grazie.
1: Thank you so much. Thank you.
2: Thank you, Miami.

Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.

0: pastore, c'è da spostare una pecora.
1: C'è da spostare una pecora.
0: Ha saltato il recinto.
1: Sentendomi siete.
0: Sentendomi siete.
1: Perché non venite a aiutarmi?
0: Aiuto.

portare una pecora a un mandato di cottura a 100 gradi. C'è da mangiare una pecora. Sentendomi siete, hanno investito la pecora. Una pecora è stata investita.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

Buon pomeriggio a tutti, ora è 16.37, diretta a sorpresa con la Fabri Calapa. Andiamo a dare un ben arrivata ad Azzurra, a Fabri Calapa sotto sopra, Finice, Alize, Whisky, Pirlotto, Samuel, DJ Bello, Dioniso, Melody,

Ricordiamo che siamo su Radio Sole e Luna in diretta con Fabrica Lapa. Salutiamo ancora tutti gli amici di Facebook, YouTube, TikTok. Andiamo ad ancora non aver arrivata alla titolare Shaki.

E ricordiamo il palinsesto di stasera, ore 18 Micione, ore 19 Giuseppe CT, ore 20 Fabri, ore 21 Patti, ore 22 Dani, ore 23 Fabius. In diretta su Radio Sole Luna.

Grazie Paola della buona diretta, a te un buon ascolto. Ricordiamo sempre il nostro sito web Radio Sole e Luna, condividiamo su tutti i social. Ancora un ben arrivato ad Azzurra, Fabrica Lapa, Fenice, Paola, Alice, Whisky, Pirlotto, Samuel, DJ Bello, Dioniso, Melody, Micione e Shaki. Look at me, mom. I'm dressing like a bitch.

mi sono fermato, ragazzi, che mi sentivo doppio, non sapevo cosa era successo, avevo schiacciato il bottone del mixer. Infatti mi sono girato e mi sono guardato dietro e ho detto: chi è che mi parla dietro?

E andiamo a fare un rinnovo di saluti per Azzurra, Fabbrica Lapa, Fenice, Alice, Paola, Ciro il Becchino, Whisky, Pirlotto, Samuel, DJ Bello, Dioniso, Melody, Dicione, Shaki,

Ebbene ragazzi, dopo aver ascoltato la voce di Giovanni Galletta, si continua ancora con Alba e Santiago. Fammi sta con te.

ore 18 salirà in console DJ Miccione, nonché titolare di Radio Sole Luna. Poi 19 salirà Giuseppe CT, ore 20 Fabbrica Lapa sottoscritto, ore 21 Patti, ore 22 Dani, ore 23 Fabius.

E bene che si continua ancora. Ed è la voce di Nancy Coppola, Mette the Scorn.

fare un rinnovo di saluti per tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna. Un saluto va da parte mia a Azzurra, Maurizio, Fabbrica Lapa, Felice, Del Club, Alice, Paola, Ciro il Becchino, Whisky per l'Otto, Samuel, DJ Bello, Melo di Micione e Dina. Salutiamo ancora tutti gli amici che ci ascoltano dall'esterno.

mi ricordo, ragazzi, che sarete in mia compagnia ancora mezz'oretta circa, dai. Poi passeremo la console a lui, al titolare di questa magnifica web radio, a Miccione.

Ebbene, bene, bene, bene, dopo la voce di Gigi D'Alessio in Chiove, si continua con la voce di Maria Nazionale in Ragione e Sentimento.

0: che stai male se ne fottono, non vedi che da fatto.
1: Ebbene, bene, bene, che adesso si continua con un neomelodico molto conosciuto, diciamo, in tutto il mondo, la voce di Nino D'Angelo, il primo amore.

Bene, bene, bene, che si continua ancora con la voce di Luciano Caldore in Pazzo d'Amore. Grazie a te, Frank, grazie a te.

E andiamo a dare ancora un ben arrivato a Claudio. Ciao Claudio, ben arrivato su Radio Sole e Luna. Grazie Claudio della buona diretta e a te un buon ascolto. Vi farò compagnia ancora 10 minuti e poi salirà lui il titolare di questa magnifica web radio, DJ Miccione.

Claudio, grazie. Condividiamo sempre il nostro sito web xat.com/radio sole luna.

Ebbene ragazzi, con queste note vi do una buona continuazione qua in diretta con DJ Micione e la voce di Alba, Amor, ultimo brano, e andiamo ai saluti.

Ebbene ragazzi, un ringraziamento da parte mia di Fabbrica Lapa, un saluto va a Azzurra, Maurizio Dopolsano, Frank Elcora, Fabbrica Lapa, Felice, The Club, Claudio, Alice, Ciro il Becchino, Whisky, Pirlotto, Samuel, DJ Bello, Melody, Dina, Micione e Sharky. Anche a tutti gli amici che ci hanno seguito dall'esterno e rimanete ancora qua su Radio Sole Luna, che arriverà lui, DJ Micione.

Andiamo in chat, al momento abbiamo Azzurra, Maurizio di Bolzano, Franky, Elcora, Fabbrica Labbra. Fabri? Ma perché lo scrivi bene, mannaggia Ucciuccio? Calapa, Capovolto, Fenice, The Crow, Claudio, Alize, abbiamo Felix, Whisky, Whisky Soda, Rock and Roll, Pirlotto, Samuel, bello, bello, Fabri Melody, Dina Sciacchi, Il Becca Morto e io. Cioè, ma ha fatto, gira il PC, non riuscivo a leggere il nome di Fabbrica Labbra. Evanescence, My Immortal, cover orchestra.

vediamo un attimino, vediamo un attimino. Abbiamo ore 19 Giuseppe da Catania, ore 20 c'è Fabri. Ah, Fabri. Ore 21 c'è Patti, 22 c'è Dani, 23 Fabius. Salutiamo Cyberman. Ciao, ciao Cyber.

ancora esiste lo stadio Azteca, me lo ricordo che erano anni 60 quando ci furono i mondiali di football in Messico, che forse vinse l'Italia, forse quell'anno lì, è ancora quello, eh?

vinceranno domani. Noi siamo poco interessati, siamo poco interessati ai mondiali di football perché l'Italia non c'è, e sto tre volte. Cosa possiamo fare? Tifare per il Messico, per l'Argentina, per il Portogallo, per la Spagna. Per tutti i paesi latini, dai.

Vi ricordo, la prima partita di Radio Sole e Luna sarà contro la Germania. Vi ricordo, noi siamo i favoriti numero uno, non c'è paragone, però la dobbiamo comunque giocare. Io penso che domani facciamo 6 gol a 6 reti alla Germania. Radio Sole e Luna, Germania 6-0. Calcio e football, la stessa cosa, football, non football americano, Mauri, football nel senso calcio, lo chiamano football, come lo devono chiamare?

Walzer, Release Me, Engelbert Humperdinck. Would bring us pain. Fa caldo oggi, ragazzi, qui portava 34 gradi, Temperatura cambiata al nord, vedo, temporali in arrivo. Oh yes, thank you very much, Jesse.

0: Arrangiatevi con i temporali, arrangiatevi, cosa vuoi che me ne frega a me? Io so in Puglia, ragazzi, c'è il mare, c'è il sole, non piove, dai. Aspetta un attimo, gira come un pazzo sto disco. Zucchero, per colpa di chi?
1: Funky Gallo, come sono bello stamattina.
0: Ma stamattina sono proprio bello, eh.

Questa non muore mai, eh. Stiamo parlando, ragazzi, di Ninuetto, Bia Martini.

porta il pollo e la birra. Buonasera, salutiamo Catwoman. Ciao Cat.

Ricordo 18 gennaio, quando tra 8 giorni, perché 10 è il compleanno della radio, giocheremo, eh? Vi aspettiamo qui, numerosi.

Mamma mia, nel cuore, nell'anima, loro sono gli Equipe 84. E dopo ci ascolteremo Stock 84, che è meglio ancora.

brano per Dina, vediamo un po' se le piace. Questo l'ho visto io, live qualche anno fa. Luca Carboni, Farfallina, un bacione, Dina.

0: avvolgere.
1: Abbiamo dei cantanti tipo, io non voglio criticare, non è musica per me, non sono cantanti per me, non è una critica, però quando io ascolto cantanti tipo Diodato mi viene la depressione, raga.

Se avete bisogno di affetto, ragazzi, chiamate, chiamate, chiamate il mitico Ciro Becchino, il Beccamorto.

0: 18 giugno, finita la serata andremo tutti a cena, ragazzi, offrirà Fabri. Tutto pesce arrosto e carne arrosto, scegliete voi, ragazzi. Si beve, offre il nostro Fabri. Tutta roba casereccia calabrese.
1: Però ci tienimi con te. Ho bisogno da
0: prepara pure la salsiccia calabrese, che roba buona, Fabri.
1: Ho bisogno d'amore e di qualcosa che non c'è.
0: Beh, non risponde Fabri, non gli conviene, vedi.

Importante che non troviamo i lupi, Fabri, là ci sono. Qui in Puglia abbiamo, sapete che non è che abbiamo montagne qui, no? L'animale più feroce che abbiamo in Puglia è il geco. Avete presente la lucertolina? Quella là.

forse voi non sapete, io non ho mai visto un cinghiale, raga. Tutti noi cinghiali siamo stati invasi dai cinghiali, ma quando mai? Io dal vivo, vero, non ho mai visto un cinghiale. Per tutti voi è tutto un attimo. Anna Oxa, pugliese. Pensate un po', se io vedo una cornacchia, per me è strano, vederla, ma manco uccellini ci so più. Io so

non sentirete mai al TG o un pugliese a Taranto è stato divorato da un orso, oppure un cerbiatto che ha incornato che adesso un briddisino, oppure tre di Bari che sono stati mangiati dai lupi. Non ce ne sono. L'unica cosa che riusciamo a vedere qua solo è pecore. Le pecore, le pecore.

faccio casa e chiesa? No, voglio dire, non ce ne sono proprio, non ci sono animali in Puglia. Dove vanno a nasconderti se non abbiamo boschi, foreste, montagne, fiumi? Non abbiamo un bel niente qua. Solo voi!

sappiamo tutti, Anna Oxa viveva a Bari, poi dopo naturalmente si è trasferito, non so dove abita, Roma, Milano. Ma qui, se eventualmente esiste qualche cinghiale, lo piglia o se lo mangiano, eh?

0: Vengo dopo il TG.
1: Vengo dopo il TG.
0: Ha mandato una foto che si sta mangiando l'astice. Ma insomma, ma quanto prendi al giorno? 5.000 euro al giorno guadagni. E mo si sta mangiando l'astice. Fabri. Oh, ma scherziamo. Io manco narice.

io proporrei a far pagare tutte le spese al nostro Fabri, perché guadagna un mare di somma sta mangiando a sti ragazzi, chi male a mangiare.

grande mitico, non mi ricordo se è morto, ancora se è vivo, Stevie Wonder. Penso di sì, eh. Cioè di sì nel senso che è ancora vivo.

Au! Hello, no chan! 73, non è che sia tanto grande allora, dai. Forse so io che sono diventato antico.

Scordatelo, Giuseppe. Disco 80 Pancio Villa.

dimmelo che baila. Baila baila con Pancho Villa.

0: Fabri.
1: Alla console,
0: Patti. Zero. Patti. Zero.

0: E io mi chiedo, ma chi è Vincenzo? Milano è Vincenzo, lui è Alberto Fortis, salutiamo? Non lo salutiamo più perché è andato. Vughi Mush, buonasera Vughi.
1: Tutto tu, Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sì buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.
2: Vincenzo, io ti ammazzerò.
0: T'ammazzerò, Vincenzo, fai il bravo, fai il bravo, Vincenzo, se no mi chiamo a Ciro il becca morto. Buonasera, Vughi Mush.

questa Shaki per me, cioè vediamo che cosa, mi piace, non mi piace, oh, sì! Cugini di campagna, è lei, grazie, un bacione, Shaki. Mua, mua, mua.

Ricordo 18 giugno, Bladuzzo, ci devi essere pure tu, devi animare la chat, compleanno di Radio Sole Luna. E quindi poi faremo anche un gioco, il gioco del bingo, che tu sicuramente conoscerai molto bene. E niente, sei invitato anche tu, Bladuz. Che tieni il pugno la mia vita. 18 giugno quando è? L'altro giovedì, non tomorrow. Entra, entra che ti sbanna, entra, entra registrato, oh, Bladuz, che entra adesso, che ti sbanna la Sciacchi. Perché poi metteremo in palio Xat e Deis, quindi ti faranno comodo, Bladuz. Te che devi fare? Devi solamente mettere un numero prima del nome, che vada da 0 a 70.

Contento Fabri Fibra. C'è Barretta, l'unica donna. L'unica donna che piace a Fabri Fibra e a Pappa.

No, dai, ma sei tu l'originale, Bluetooth, dai, che è qua? Ti ha messo pure l'IBAN, codice fiscale. Quindi 18 poi entra con questo coso qui, con questo nick, che hai possibilità di vincere Xato Days a scelta.

0: La storia empezó en Jamaica y pasó.
1: Questa è una storia molto seria, parla di banane.
0: Tomando piña colada cuando vi a esa mujer. Qué locura de guayaba. La miré, me miró.
1: Per tutte le persone cattive di Xat, voglio dedicare questa bella canzone. Si chiama Una bella banana para ti.
2: Me gusta, me gusta.
1: E si te gusta la banana?
2: Me gusta por la noche.
1: Abbiamo banana da 24, 28, 32.

0: Me se te gusta banana, Axel. Buenas tardes. Ciao, Axel.
1: Me gusta por la noche y también por la mañana.
2: Yo sé que nunca olvidaré.
0: Braduz, eccolo qua, sti lì. Sai che tiene da fare login, Bladuzzo?
2: Lo che io improvvise,
1: banana.
2: Se a ti te passa alguna vez,
1: banana.
2: Che tu guagliava a chiedere.
0: Eccolo qua, ma che colore è?
2: Banana in llave.
0: What color is this?
2: Non separa demo.
0: What color is that?

a trovarli i baffi, è vero. Quei pochi power che hai, Bladoots, la trovi facilmente. Sì, signore, ecco sì che sono relato. No, ciao!

0: Saluto qui questa bella canzone. Vi saluto tutti, ragazzi, se è fatto tardi. Vediamo un po' chi tocca. A Giuseppe, ok. Non vi spostate, eh? Non vi spostate perché c'è Giuseppe, c'è Fabri, c'è Patti, c'è Dani, c'è Fabius. Ok.
1: Che sapore c'è.
0: Un abbraccio a tutti e alla prossima, ragazzi. State qui e diamo la buona diretta al nostro Giuseppe CT che trasmette dalla Sicilia. Grazie ancora e vai, buona diretta, vai Giuseppe.

0: benvenuti
1: sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console, direttamente da Catania, il mitico Giuseppe DJ.
2: E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima cettina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie al nostro bravissimo titolare e DJ Micione per il passaggio della console, bravo come sempre. Un grazie alla nostra titolare Shaki, un grazie va soprattutto a voi che siete qui, che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta, DJ Giuseppe, vi auguro a voi tutti un buon ascolto.

Dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera. Con gli Opus ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima soul, Life in Life.

Diamo la buona serata e benvenuti in chattina a Pelli Roia da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song degli Opus, noi passiamo con il prossimo brano con Cyndi Lauper. Ci andiamo ad ascoltare la sua Girls Just Want to Have Fun.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song della bravissima Cyndi Lauper, noi passiamo con il prossimo brano, con Aaron Neswill. Ci andiamo ad ascoltare la sua Sexual Healing.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Aaron Neswill, noi passiamo con il prossimo brano, con gli ABBA, ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, Fernando.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song degli ABBA, noi passiamo con un'altra bellissima song con Adriano Celentano. Ci andiamo ad ascoltare la sua Oh Oh Diana.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di Adriano Celentano, noi passiamo con il prossimo brano, con il mitico Bob Marley. Ci andiamo ad ascoltare la sua Could You Be Love.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del mitico Bob Marley, noi passiamo con un'altra bellissima song con i Boney M. Ci andiamo ad ascoltare la loro Born to Be Alive.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Bone M, noi passiamo con un'altra bellissima song con Gigi Doug. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, Lo Sbaglio.

0: stessa canzone.
1: Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del bravissimo Gigi Doug, noi passiamo con il prossimo brano. Con Glory e Stefan ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, Oi, vuoi averte de nuevo.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di Gloria e Stefan, noi passiamo con il prossimo brano con i fratelli La Bionda. Andiamo ad ascoltare la loro bellissima song On For You, On For Me.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei fratelli La Bionda, noi passiamo con un'altra bellissima song con il DJ D'Agostino. Ci andiamo ad ascoltare la sua L'Amour Toujours.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del mitico Gigi Doug, noi passiamo con il prossimo brano, con gli Eurythmics, e ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song degli Eurythmics, noi passiamo con la mia ultima song per questa sera. Con i Super Tramp ci andiamo ad ascoltare la loro The Logical Sound.

DJ Giuseppe saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima diretta.

Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà la console al nostro bravissimo DJ Fabri, ci terrà lui compagnia con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. E che dire, spero di essere stato di vostro gradimento e a risentirci alla prossima diretta, e un grazie sempre a voi tutti. Fabri, se sei pronto, vai che la console è tutta tua.

Avete sentito la rapa? È partito. Fabri, fa la inseparabile lapa per raggiungere gli studi di questa bellissima web radio. Voi siete pronti? Vi voglio belli, allegri, pimpanti.

Eccolo, arrivato. Adesso parcheggia la sua Lapa. Io auguro un buon divertimento a voi. E non so se lui mi ascolta. Fabri, buona diretta a te. Spacca tutto. Fabrica Lapa. Un nome, una garanzia. Poi quanto amici. E a mia, sta Calabria, come mi piace. Musica, maestro. Ciao.

Bene, bene, bene, bene, un buona serata a tutti voi radioascoltatori di Radio Sole Luna. Un ringraziamento al DJ che mi ha preceduto, DJ Giuseppe, bravo come sempre, e grazie ancora per ieri per avermi sostituito, Giuseppe, grazie. Allora, andiamo subito con i saluti, andiamo a salutare i nostri titolari di Radio Sole Luna, Micio e Shaki. Andiamo a salutare ancora Axel, Azzurra, Rottweiler, Seven, Vladuz, Points, Marika, Moniz, Fenice, salutiamo Club, Claudio, Alice, Felix, Paola, Ciro il Becchino, puntuale come sempre, Ciberman, Whisky, Pirlotto, Samuel. Salutiamo ancora DJ Bello, Giovanna, Patti, che mi seguirà subito dopo di me la diretta, prenderà lei alle ore 21. Francesca, salutiamo ancora DJ Giuseppe, Melody, Jessie, Dina, Shaki e Micione.

Andiamo a dare ancora un buon ascolto a tutte le web radio che ci ascoltano dall'esterno, gli amici di Facebook, ancora gli amici di TikTok, gli amici di WhatsApp, gli amici di Alexa.

Radio Sole Luna, nata per voi. Andiamo a dare ancora una ben arrivata a Linda. Ciao Linda, ben arrivata qua su Radio Sole Luna, in diretta con Fabbrica Lapa, un lupo da Sila. E ora ragazzi, vi voglio vedere ballare tutti. Ballate, ballate, perché ci sono femmine belle, schette e maritate.

Ebbene, bene, bene, dopo aver ascoltato Abballati, Abballati, Pimmi Rischietti e Maritati, e si continua ancora con Deborah De Luca in Parlamè, versione remix. E ancora un ringraziamento a tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna, grazie ancora a tutti. Libero fuori da parte di Fabbrica Lapa e titolari Sciacchi e Micione.

compagnia con DJ Fabri fino alle ore 21. 21 inizierà DJ Patti, 22 DJ Dani, 23 Fabius. E ciao Alize, ciao, come va? Tutto bene?

Eh sì, sì, ci faccio i complimenti al lato mamma. Catifici bella come Madonna. Grazie Nico della buona diretta, a te un buon ascolto.

E andiamo a dare ancora una ben arrivata a Rita. Ciao Rita, ben arrivata su Radio Sole Luna. E grazie della buona diretta e a te un buon ascolto.

E andiamo a dare ancora un ben arrivato a Massimo, a Vio Viorella. Ciao Massimo e Vio Viorella, ben arrivati qua su Radio Sole Luna. Un buon ascolto in diretta con la Fabbrica Lapa. Un lupo.

0: nivel.
1: 3, 2, 1.
2: Ancora un saluto a tutti voi radioascoltatori di Radio Sole Luna da parte di Fabrica Lava. Per tutti voi siete in tantissimi e grazie ancora per credere a Radio

ancora un saluto, ma da parte di Fabbrica La Papa per tutti voi, Axel Azzurra, Elena, Massimo Rottweiler, Bion Viorella, Seven, Laduz, Frank El Cora, ciao Frank, Point, Marita, Moniz, Fenice, The Clover, Claudio, Alice, Felix, Paola, Ciro il Vecchino, Cibeba, Whisky, Pirlotto, Samuel, Francisco, ancora per Rita, Nico, Patti, Giovanna,

Ebbene ragazzi, vi ricordo che se siete ancora in mia compagnia, ancora 30 minuti mi dovete sopportare, 30 minuti non sono tanti, ma non sono pochi. Si continua a città di Pulcinella.

ragazzi, ricordiamo il nostro palinsesto del 10/6/2026, ore 20 Fabbrica Lapa, io sottoscritto, ore 21 DJ Patti, ore 22 DJ Dani, ore 23 DJ Fabius.

Bene, bene, bene, continuiamo col prossimo brano che la va a cantare, ve lo dico subito, non avete fretta perché la voce di DJ Fabri che non va a cantare, fa solo il mixaggio.

0: Ricordiamo ragazzi che siamo su Radio Sole Luna ancora per 15 minuti in mia compagnia, e questa sarà la DJ Patti, brava brava brava come sempre.
1: Sarà per sempre sì.
0: Ma non sto capendo, è una cosa contagiosa, non lo so, non lo so.

io lo ripeto sempre, Shaqiri potevi aspettare dopo le 21? No, l'hai dovuto fare prima, vero? Brava, brava, brava, brava, complimenti. Almeno c'era la DJ Patty. Sarà perché ti amo.

E mi dispiace per Jesse, perché mi aveva chiesto un brano per tutti voi, e però non riesco ad andare su YouTube perché mi si blocca, non so perché. Forse sarà di riavviare, fare qualche aggiornamento, non so perché. Jesse, mi dispiace. Dai, metto questa per tutti quanti da parte di Jesse, tutta per voi, un buon ascolto.

Micione, Micione, cosa ti è successo stasera? Esci da questo corpo. Sarà un esorcista? Non lo so, chi lo sa?

ma lo so io Rita che è colpa di Bladuz, lo so, ma non do tanta colpa a Bladuz, eh. Io la colpa la do l'80% a Shaki. Perché te Rita non c'eri prima,

Bene, bene, bene che si continua con l'italiano dalla voce di Toto Cutugno. Ricordiamo che abbiamo ancora 8 minuti di diretta con Fabrica Lapa. Ascolteremo questo brano, ancora uno, e poi lasceremo la diretta a DJ Patti.

0: Ebbene, bene, bene ragazzi, allora io voglio chiudere con questo bellissimo brano che lo vado a dedicare a tutti voi radioascoltatori di Radio Sole Luna e ancora un ringraziamento a tutti, tutto per voi.
1: Ed era la voce del bravissimo Enzo Gambardella che ci ha fatto ascoltare il brano.

0: Bene, bene, bene ragazzi, allora io vado a salutarvi uno per uno, anche ci parlo solo a questo bellissimo brano, mi dispiace però devo salutarvi, se no Patti mi butta fuori. Allora vado a salutare Azzurra, Elena, Massimo, ancora Maurizio da Bolzano, Rottweiler, Bladuz, Frank El Collar, Marica, Moniz, Finisce e Clover, ancora salutiamo Claudio, Alice, Felix, Paola, Ciro il Becchino, Cibeman, Pilotto, Samuel, Francisca, ancora Rita, Patti che prenderà subito diretta, bravissima DJ, ancora Giovanni Palla, ancora per DJ Bello, Giuseppe CT, che mi ha preceduto la diretta, Jessi, Dina, Micione, Sciacchi e saluto anche Fabrica Lapa, dai, bravo Fabri, bravo, ti saluto. Salutiamo ancora tutti gli amici che ci hanno ascoltato dall'esterno e rimanete in chattina che arriva lei, DJ Patti.
1: Dai una mano a tutti noi, i tuoi speakers, gli amici più sinceri.
0: E come dice sempre Fabrica Lapa a ogni sua fine diretta, vi voglio un mondo di bene. Ciao!
1: Chi è innamorato?
0: 3, 2, 1, vai Patti!

0: alza il volume della musica e allietati con la sua stupenda voce e con la sua bella musica. Con lei patti chiari e amicizia lunga. È arrivato il momento di ascoltarla. Sale in console su Radio Sole Luna, Patti DJ. DJ.
1: Buon ascolto.
2: Buonasera a tutti voi amici di Radio Sole Luna. Innanzitutto faccio i complimenti al nostro bravissimo DJ Fabri. Grazie, bella musica, e grazie per l'ottimo passaggio di console, come faccio i complimenti ai DJ che lo hanno preceduto. Eh sì, veramente, se volete ascoltare buona musica, se volete un consiglio dalla vostra amica Patti, vabbè, l'unica è Radio Sole Luna. Sì. Allora, cominciamo con salutare tutti voi che siete in chattina, a partire dai nostri due titolari, Sciacchi e Micione. Ciao. E allora poi passiamo a DJ Giuseppe, che anche lui ha fatto una bellissima diretta, a Fabri che ci ha appena lasciato, DJ Bello, Giovanna Ballo, Rita, Francis, Jesse, poi ci sono i nostri bottini, Cyberman, Ciro Becchino, Paola, Felix, Lise, Claudio, The Crew, Fenice, Moniz, Marika, Bladuz, Rodaile, Frankie Alcora, Maurizio di Bolzano, Massimo, Elena e Azzurra. Un saluto anche a tutti gli amici che si ascoltano dalle app esterne e dalla nostra amica Alexa. Va bene, dai ragazzi, partiamo con la musica. E prima canzone, logicamente, come faccio sempre io, va in dedica al DJ uscente, quindi per il nostro Fabri. Per te Fabri ho scelto questa bella canzone che a me piace molto, spero che sia anche di tuo gradimento, ed eccola qua, Pino Daniele con Che male c'è.

Grazie Elena. Buonasera e benvenuto Luigi, ciao. Siete pronti ragazzi? Sì, perché ora arrivano loro, i grandissimi Rolling Stone con

Cosa dite, ragazzi? Aumentiamo un pochino il ritmo? Poco poco si sale con la bellissima corona con Baby Baby.

Continuiamo, sì, comunque, ragazzi, tenete sempre scarpette comode perché arrivano il SketchUp con A6 Day.

Ciao Dani, vi ricordo ragazzi che il nostro DJ Dani lo potete ascoltare alle ore 22 al termine della mia diretta.

voglio che tutti i nostri ragazzi si associano per le nostre bravissime ballerine di Radio Sole Luna. Per tutte voi, Salome.

Un salutone alla grande family. Ciao e grazie a tutti per avermi augurato la buona diretta. Spero tanto che voi vi divertiate con questa musica di Radio Sole e Luna e della vostra amica Patty.

visto che la canzone che sta terminando l'avevo dedicata a tutte le nostre bellissime ragazze, ora la prossima va in dedica ai nostri bellissimi, e certo bellissime, noi abbiamo solo bellissimi in chattina, altrimenti non li vogliamo, Millie Cyrus con Flowers.

sì, la canzone per le ragazze era quella di prima. Però va bene, se vuoi dedicare anche questa, benissimo, per tutte le ragazze.

saluto e auguro la buonanotte al nostro DJ Fabri. Grazie per la tua bella diretta, per la bella musica che ci hai fatto ascoltare. E sogni dorati. Ciao Fabri.

Vediamo un po' questa, chi la dedichiamo? Serena Brancale, anima e core, a tutti gli amici che ci stanno ascoltando dalle app esterne.

0: quattro e siamo qui. Finestrini socchiusi.
1: Sì, siamo qui, siamo tutti qui su Radio Sole e Luna ad ascoltare Ligabue con Sogni di Rock and Roll.

Beh, carissimo Bladus, una volta forse sì, si riconoscevano le macchine dal rumore dei motori. Ora con queste macchine elettriche che sono silenziosissime, quasi non le senti che ti vengono addosso, sinceramente.

dopo Ligabue arriva un grandissimo artista che in questo periodo sta riempendo tutti gli stadi italiani, il bravissimo Tiziano Ferro, e ci fa ascoltare Portami a ballare.

Ed ecco qua che arriva una dedica, a un amico. Un amico che una volta si chiamava DJ Cucciolo. Per te, Marco Masini, Cuccioli.

Grazie Anna e un salutone, e anche se in ritardo, tanti auguri Andrea che ci ha appena raggiunto in chattina.

Allora, vi ricordo ragazzi il palinsesto di questa nostra serata. Alle 22 ci sarà DJ Dani e a seguire dalle 23 il nostro DJ Fabius. Quindi tanta tanta bella musica. Sempre qua sulla vostra radio, Radio Sole Luna. Not

per i nostri titolari di questa bellissima radio, Shaki e Micione, Joliere e Ultimo con l'ultima poesia.

Ed ora una canzone che mi è stata richiesta. Renato Zero con I migliori anni della nostra vita.

Allora sì, va bene. Allora Luigi mi vuole dedicare questa bellissima canzone di Renato Zero, I migliori anni della nostra vita. E grazie Luigi.

i migliori anni della nostra vita ci sta lasciando per fare posto a quest'altra bellissima canzone di Mike Oldfield, Moonlight Shadow.

Allora, Elton John con Sacrifice, una bellissima canzone, ma però la voglio sfumare perché voglio accontentare un amico in chattina. Allora, per il nostro Bladus che ci sta tenendo compagnia, quella carezza della sera dei New Trolls.

E su questa canzone, ragazzi, voglio iniziare a salutare perché il mio tempo oramai è terminato. Ma la musica no, perché adesso continua con il nostro DJ Dani. Quindi saluto i nostri titolari, Sciacchi e Micione. Un saluto a Dina, Dionisio, DJ Bello, Giovanna Ballo, Dani DJ, che ascolterete tra pochissimo. Anna, Rita, Andrea, Fabius, Francis, Jesse. E poi vediamo i nostri bottini. E poi Ciro Becchino, Paola, Felix, Alesè, Claudio, la famiglia del comandante, The Crew, Fenice, Marika, Bladus, Cobra, Rottweiler, Maurizio da Bolzano, Elena, Luigi, Azzurra e tutti gli amici che ci stanno ascoltando esternamente. Allora, a tutti voi una buona continuazione di serata, una risentirci a presto. E come di consueto vi saluto con un grosso kiss, un bacione a tutti voi e ciao. DJ Dani, sei pronto? Al mio 3 la diretta è tutta tua. 1, 2, 3. Buona diretta, Dani! Ciao a tutti!

Signore e signori, benvenuti alla serata. Suona per voi, dalla Sicilia, Daniele Rizzo. Ogni settimana con il mio programma radiofonico, House Europe, musica, emozioni, vibrazioni.

E buonasera a tutti, buonasera, ben ritrovati qui in questo mercoledì sera, 22.03 minuti dagli studi di Catania, qui ai microfoni Daniele Rizzo, alla regia il nostro Maxwell. E vado a ringraziare Patti dal passaggio console e benvenuti a tutti, come state? Benvenuti su Radio Sole Luna e Radio Top One. Scrivete qui in chattina come state, che fate di bello, siete andati al mare, state iniziando ad andare al mare, scrivetelo qui. Buonasera a tutti, buonasera a chi ci ascolta anche esternamente nell'app di Radio Top One, Radio Sole Luna. Vi porto un viaggio della musica, gli anni 80, 90, 2000, la musica dance, la musica che ha fatto la storia. E vado a salutare Azzurra, Luigi, Elena, Cobra, Blas, Marica, Felice, Tecru, la famiglia del comandante Fabius, Claudio, Alice, Felix, Ciro e Paola. Vado a salutare Jesse, vado a salutare Andrea, Rita, Patti, grazie del passaggio console, Giovanna, Ballo, Bello, Dioniso, vado a salutare Anna, i titolari Shaggy e Micione. La nostra Patti era al lavoro. Blaze è un terremoto che tiene vivo la chattina.

0: E prima di iniziare la puntata mi dicono qui c'è un stacco pubblicitario e poi iniziamo la puntata 22.05 qui dagli studi di Catania. Stacco pubblicitario e andiamo con la musica.
1: È arrivato l'arrotino, arrota coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli da prosciutto. Donne, è arrivato l'arrotino e l'ombrellaio. Aggiustiamo gli ombrelli, donne. L'ombrellaio donne, ripariamo cucine a gas, abbiamo i pezzi di ricambio per le cucine a gas, se avete perdite di gas noi le aggiustiamo, se la cucina fa fumo noi togliamo il fumo della vostra cucina a gas. Hola, hola, hola.
0: Anche la storia della dance abbiamo l'arrotino. Donne, se volete chiamare la storia della dance, siamo qui per voi.

iniziamo così a bomba la zitella. Alzate il volume e viaggiate con la musica. E vado a salutare anche chi ci ascolta esternamente, anche chi è al lavoro, chi sta arrivando dal lavoro e chi anche va al lavoro, che anche certuni vanno di notte a fare i turni.

E abbiamo iniziato così, mi dicono dalla regia La Zitella, mi dica Maxwell, andiamo con il prossimo emotivo. Arriva per tutti voi che siete qui in ascolto su Radio Sole e Luna e Radio Top One. Arriva Annalisa Diamanti, lei è la luce, è lui, e questo andiamo a dedicarla a tutti voi che siete qui in ascolto.

Il diamante è lei e la luce è lui, la nostra Annalisa. Il 10 giugno 2026 qui su Radio Sole e Luna, Radio Top One, tenevo in compagnia il sottoscritto Daniele Rizzo e andiamo avanti con il prossimo motivo. Arriva un altro, ti penso, ogni momento.

E che dire, bellissimo motivo ti penso ogni momento qui su Radio Sole e Luna, il viaggio della musica. Sempre. E gli amici ascoltatori dicono qui che bellissimo motivo ti pensi ogni momento era dedicata a tutti voi e tutti innamorati. E andiamo avanti con il prossimo, arriva Natale Galletta con Fatti Accarezzare.

0: E stiamo ascoltando Natale Galletta, fatte accarezzare, cosa dice il nostro Maxwell, perché anche lui tutti piace questo bellissimo motivo. Vediamo chi sta ascoltando lui alla regia, che anche lui ha le cuffie.
1: DJ Maxwell, oggi scusa Maxwell, ma ti vedo un po' disattento, ma ecco. Cosa stai facendo? Sembra che non mi ascolti.
2: Scusa, sto ascoltando un'altra radio.
1: Ma come?
2: Ho bisogno di un po' di sonorità, Titty Shake.
1: Ma cosa so? Cos'è la Titty Shake? Scusami.
3: Adesso questa sbarazzina.
1: Ma chi è? Oh, ma no.
3: Ma così con un tocco di lo-fi questa Nothing is the same.
1: Lo-fi.
3: Ancora Nomads.
1: Sì.
3: Non confondere ovviamente col gruppo americano che abbiamo ascoltato prima con Ekipu, le sonorità
1: Ekipu
3: esotiche Titty Shaker.
1: Titty Shaker, ho capito cos'è, le sonorità esotiche Titty Shaker. Max, ma scusa, ma se avevi bisogno di rock, potevi dirmelo, ma non lo sai che alle medie mi chiamavano King of Rock?
0: Hai visto qui il nostro Max, l'abbiamo beccato che lui ascoltava un po' di rock di un'altra radio, Monello, fatti accarezzare, dalle Galletta, 22:19 minuti, siamo qui, il viaggio della musica non finisce qui, andiamo avanti col prossimo motivo, e questo è per tutti voi, Modà, dedicato, dedica speciale, bellissimo.

0: E voi che ne pensate con questo bellissimo motivo, bellissimo, il Checco Demo da, scrivetelo qui in questa chattina di Radio Sole e Luna. Ricordo a tutti, siamo live, vi trovo in compagnia qui fino alle 23 ogni mercoledì, la storia della musica. Oggi stiamo facendo un viaggio della musica italiana. Ogni settimana, ricordo, una sì e una no, c'è la storia della dance. E quindi questo brano qua fa nascere anche l'amore, quindi qui la nostra titolare ha trovato anche l'amore. Sentite, sentite.
1: Chi è questo uomo affascinante?
0: Chi è? Chi è?
1: Ma chi è? Chi
2: io
1: è?
2: Sono Nino.
1: Con tutti sti capelli, mamma mia, che chioma.
2: Ho 47 anni. Non sono stato mai fidanzato.
3: È una cosa positiva.
2: Importante.
3: Insomma, qua ti lamenti sempre, il lavoro, i soldi, questo quell'altro.
4: In grande crisi, perché mi rendo conto.
2: A te ho muso ti ho fatto scattare, non ci chiedei.
0: Hai capito, Nino? Innamorato, Nino, dalla titolare Shaki. Bellissimo motivo, in moda dedicato, è un bellissimo. Andiamo avanti con il prossimo, arriva il peso del coraggio di Fiorella Mannoia.
5: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri, si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio.

È bellissimo motivo, Fiorella Mannoli, per il coraggio, per le doga, qui la storia della dance, Daniele Rizzo live. Scrivetelo qui in chattina, pelle d'oca, bravissima la nostra Fiorella Mannoia, il peso del coraggio, tantissime verità in questo bellissimo testo. E andiamo avanti con un altro bellissimo motivo, ma prima di andare avanti andiamo con, mi dicono qui dalla regia, stacco pubblicitario e poi andiamo con Pino Daniele, Oscar Afonso.

0: E che dire, abbiamo ascoltato Pino Daniele o Scarafon, usciva nel 2021. Andiamo avanti con il prossimo motivo. Il prossimo motivo andiamo a dedicarlo a tutti coloro che lavorano di notte, come anche i panettieri che preparano il pane, che poi ognuno di noi la mattina successiva, diciamo di notte, che andiamo a comprare il pane, la brioche, andiamo a comprare le pizze, quindi la notte lavorano, e chi fa i pompieri, chi lavora in fabbrica, andiamo con gente della notte, di giovanotti.
1: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte è sempre la stessa.

0: la gente della notte chi fa i pompieri, no, chi fa no, quelli ci sono pure, però non sono in regola, sono a nero.
1: Liste, camionisti, metrorotte, ladri e giornalisti. Di notte le ragazze sembrano tutte belle e a volte becchi una

0: Max, qua mi pare che siamo licenziati, domani possiamo andare a zappare.
1: Leggere il giornale prima di tutti, sapere in anteprima tutti i fatti belli e brutti, di notte le parole scorrono.

è bellissimo motivo, gente della notte, la dedichiamo a tutti quelli che lavorano la notte, che poi rientrano la mattina successiva. E andiamo avanti con il prossimo motivo, arriva un brano da Marco Masini che cantava, lui Vaffa puntini puntini, ma ricantato, nostro Mister Max.

E abbiamo ascoltato Mr. Max, era il brano di Marco Manzini, una bellissima parodia. Andiamo avanti con il prossimo motivo, andiamo un po' a ballare, usciamo nella musica italiana, usciamo, andiamo con l'italo disco Una Notte Italiana.

0: la nostra notte.
1: La notte italiana, la musica, il viaggio della musica, 22 e 39 minuti, come passa il tempo qui in questo mercoledì sera dagli studi di Catania. Stiamo girando i dischi per voi a farvi divertire, a tutti coloro che siete a casa e anche chi si trova da solo. Accende Radio Sole Luna, Radio Top One, allacciate bene le cuffie e fatevi trasportare della musica, perché la musica è magia, la musica è l'amore, la musica che ci unisce. E andiamo avanti con il prossimo motivo che voglio dedicare a tutti voi che siete qui in ascolto e siete qui a divertirvi, spero che di gradimento, col sottoscritto e qui agli studi il nostro Maxwell, che fa il suo lavoro e mi dice che andiamo avanti con Luna.

0: anche qui negli studi, tutti a ballare. Luna Blasi, tu hai i coltelli che non tagliano. Arriva la pubblicità del Radio Soli Luna, Radio Top One. Arriva il nostro Arrotino e poi si va avanti con la musica e chiudiamo in bellezza. E abbiamo ascoltato questo bellissimo motivo, Luna.
1: È arrivato l'Arrotino. Arrota coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli da prosciutto. Donne, è arrivato l'Arrotino e l'ombrellaio. Aggiustiamo gli ombrelli. L'ombrellaio, donne, ripariamo cucine a gas. Abbiamo i pezzi di ricambio per le cucine a gas. Se avete perdite di gas, noi le aggiustiamo. Se la cucina fa fumo, noi togliamo il fumo della vostra cucina a gas.
2: 30 galline col suo bengallo, 100 piccioni d'un pappagallo, 8 tacchini, 4 bei porci, 4 gatti che mangiano i sorci.

Affacciati alla finestra, amore mio, giovanotti, siamo qui, 22 e 48 minuti e volevo farvi ascoltare anche un brano uscito qualche mese fa e quindi, come sentite bene, tutti voi, a chi piace anche il mare, il sapore del sale, dal mare, andare a abbronzarsi. E ho fatto un brano che arriva all'estate, che chiama

sotto il sole, l'estate che chiama, lo troverete anche nel mio canale YouTube e anche su Spotify, su tutti i digital store.

questo bellissimo brano, L'estate che chiama, troverete anche nel mio canale YouTube e anche sui digital store, uscito qualche mese fa, e arriva anche un altro spoiler, Brilla al mare, esce il 13 giugno. Andiamo avanti con il prossimo motivo, arriva un altro cover di Alien Cut, Cartagine, da sottoscritto Daniele Rizzo.

nessuno poteva. Stiamo viaggiando Cartagine, Alan Cart. Andiamo con penultimo brano e prima di chiudere qui, grazie a tutti coloro che siete stati qui in questo viaggio della musica. Andiamo con

avevo lasciato tutto com'era. Avevo un bisogno matto di te, amore mio.

0: E chiudiamo così la mia diretta di stasera, Emotion. DJ Ross, wow, volevo ringraziare a tutti coloro che siete stati qua in questo mercoledì sera. Abbiamo fatto in questa oretta un lungo viaggio e grazie di cuore che siete stati qua, tutti voi che ci ascoltate, mi supportate in questo viaggio della musica. Radio Sole Luna, Radio Top One. Vado a salutare Azzurra, Elena, Rottweil, Blaze, Marica, Fenice, The Groove, la famiglia del comandante che poi Fabio si prenderà dopo di me per chiudere in bellezza qui in questo mercoledì sera. Vado a salutare Claudio, Alice, Felix, Paolo e Ciro. Vado a salutare Andrea, Rita, Giovanni Ballo e Grazie, Bello, Dioniso. Vado a salutare Anna. Io vado a salutare in questa mettente radiofonica Shaki e Micione. E che dire, grazie a tutti di cuore che siete stati qui, spero sia stato di gradimento a tutti voi. Un abbraccio da parte mia, da nostro Maxwell, e vi ricordo che ci troveremo qui mercoledì, la storia della musica. E andiamo con la sigla finale.
1: E anche per questa notte il nostro viaggio si ferma qui. Avete ascoltato la storia della dance su Radio Sole Luna.

Io sono Daniele Rizzo e vi ringrazio per aver condiviso con me questo percorso tra suoni e ricordi.

0: vostro comandante. Signori e signori, il vostro comandante. DJ Fabius che vi parla. La condizione meteorologica oggi è soleggiata con qualche nota musicale in più. Buon vento e mare calmo.
1: Mare calmo e vento in poppa!
0: E riporre i dispositivi elettronici in modalità volume alto.
1: Oh, volume altissimo!
2: Ore 23:02.

Simone, Tina, Melody, Cebello, Tanti J, Anna, Rita, Andrea, saluto Dionisio, saluto Francesco, Pilotto, Ciro Becchino, saluto Paola, Alice, Claudio, saluto la mia famiglia, saluto Samuel, Whisky, saluto Felix, The Croc, saluto Felice, Marica, saluto Anna, Vladuc, saluto Rainer, Elena e

primo brano in programma. Arriva lei, Spagna, il bello della vita, tutto, tutta per voi.

Bellissimo, canzone di Spagna, il bello della vita. Arrivano loro, FM con Rock Ballala, Abbott, Love, tutta per DJ che mi hanno preceduto. Beh, pronto.

bellissima canzone degli Epic 80 con Frozen Heart. Arriva lui, Enzo, Avitabile, Money, Shante, Mana, Mana.

bellissima canzone di Enzo Avitabile, Morning Shanty, mano a mano, alza te, l'audio, arrivano loro, la leggenda, loro sono Queen, I Want It All.

23 e 22 minuti arriva, erano i Queen con I Want It All. Arriva lui, Franco Ricciardi, Iva Granatino, riesce con me e ricordo 18 luglio, Franco Ricciardi in concerto da me.

0: bellissima canzone di Franco, Richard, Ivan, Renatino, Miss, con me, arriva lui, buongiorno, always, tutta per voi.
1: In diretta live su Radio Sole Luna.

23 e 31 minuti erano. Buongiorno, always arrivano loro. Loro sono i Pooh, tanta voglia. Direi tutta per DJ e molto.

Bellissimo, canzone, Depo, tanta voglia, di lei, arriva lei, lei è un Roy, do you remember? Remember, Huss.

Bellissima canzone di Uroi, Do You Remember Us? Arriva lui, Nino Monacone, scrivimi e poi si balla.

Benissimo, canzone di Nino Bonacore, scrivimi, siete pronti ragazzi, perché vi faccio ballare con loro, Albano, Romina, Power, ci sarà, si balla.

0: ragazzi, ve l'avevo già detto. Ecco DJ Pompei Vitaiano e Frank Iron con Tormentone si balla.
1: Andiamo, andiamo al mare, al mare. Ti seguo già su Instagram, ti verrò a chiamare.

0: E anche per questa notte, su Radio Sole e Luna, è tutto. Le luci del porto si riflettono sul mare. Il viaggio continuo e il comandante della nave finalmente arriva al porto. Da DJ Fabius, un saluto speciale a tutti quelli che ci hanno accompagnato sotto questo cielo pieno di musica.
1: Eh sì, ragazzi, 009 minuti, parte la mia.
0: Restate sintonizzati, seguite il ritmo della notte e ricordate, ogni onda porta una nuova storia. Buonanotte da DJ Fabius.
1: Ed io sulle notti.
0: Ci risentiamo presto.
1: Inizio a fare saluto e ringrazio tutte le persone collegate su Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Alexa, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube. Saluto e ringrazio le radio socialate, Radio Cervermano Ferita. Saluto
0: per
1: la nostra
0: notte,
1: radio Sole e Luna, wixsite.com, se sciacchi,
0: le luci del porto si riflettono
1: sul
0: mare. Un bel
1: like, saluto anche Radio,
0: il viaggio continuo
1: radio,
0: e il comandante della nave finalmente arriva al porto.
1: Passo quinciale, noi troveremo
0: da DJ Fabius
1: titolari,
0: un saluto speciale
1: Dicemi
0: a tutti quelli che ci hanno accompagnato sotto
1: Melody,
0: questo cielo pieno di musica,
1: Jay, Anna, Dionisio, Pedito,
0: Pedito,
1: Pilotto,
0: la mia famiglia,
1: Samuel, Whisky, Claudia, scusate, Giulia, Anna, Frankie e Rita. Cosa dire? Io vi auguro buonanotte a tutti, come ci sentiamo domani, ore 23, un bacio.
0: Buonanotte
1: a tutti,
0: da DJ Fabius. Ci risentiamo presto.

e anche per questa notte su Radio Sole Luna è tutto. Le luci del porto si riflettono sul mare. Il viaggio continuo e il comandante della nave finalmente arriva al porto. Da DJ Fabius, un saluto speciale a tutti quelli che ci hanno accompagnato sotto questo cielo pieno di musica, emozioni e sogni. Restate sintonizzati, seguite il ritmo della notte e ricordate, ogni onda porta una nuova storia. Buonanotte da DJ Fabius. Ci risentiamo presto.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.